calma di Bresciana, quella solempre rosa temprana. Avere cuore fresco del rio, same palomas, tu casa rio, Guadalajara, Guadalajara, sapi sapore ti armohara.